0: maniera.
1: Brava figlio della orecchia.
0: Si muove in un trance, serenamente, morto, smarco, smarco.